人会死两次。一次是停止呼吸，一次是被放弃的时候。

我进了你的生命 Hey bro 干嘛把自己的前途拿去挥霍，难道都没有人想要跟你劝说？ OK 知道了，先

0: 不知道。不准拿武器。
1: 我没有任何武器，我不会伤害你的。先让我检查一下你的伤口吧。

0: 准备好吗，小文？
1: 好。
0: OK，Let's、okay. go。1, 2, 3, 4。是否谁的灵魂装进谁的身体？是否谁的身体变成淋雨囚禁自己？

干！

0: 以后别在我的地盘转，更别动我的人，明白了吗？
1: 明白明白。
0: 滚。

0: 的电话将转接到语音信箱，嘟声后开始计费。如不留言，请
1: 爸。我好想你。

0: 911，
1: 我也好想要 party。

Il sistema sanitario cinese sta attraversando una trasformazione significativa grazie all'adozione su larga scala di piattaforme di medicina artificiale. La piattaforma Qu di Ant Health, lanciata nella metà del 2025, ha registrato una crescita esponenziale, con consultazioni giornaliere combinate che superano i 10 milioni e un numero di utenti attivi mensili che ha triplicato questa cifra. Il sistema opera attraverso una rete estesa di dati medici e partnership che includono più di 5.000 ospedali e 300.000 medici, attingendo da linee guida cliniche e riviste mediche sottoposte a peer review. La piattaforma si rivela particolarmente efficace nelle aree rurali e nelle città di terzo livello, dove l'accesso a specialisti rimane limitato. Oltre il 55% degli utenti di AQ vive infatti in comunità minori, regioni dove i pazienti devono spesso percorrere lunghe distanze per raggiungere ospedali di qualità. La soluzione combina orientamento sanitario generato dall'intelligenza artificiale con accesso a medici reali, alleviando così la pressione sui grandi ospedali urbani concentrati nelle metropoli come Pechino e Shanghai. La piattaforma dispone di una biblioteca inusuale, avatar di medici intelligenti, assistenti digitali modellati sulla conoscenza e l'esperienza clinica di oltre 1000 medici. I pazienti possono rivolgere domande di routine a questi medici virtuali, mentre i casi complessi vengono reindirizzati verso specialisti umani. Le proteste relative alla privacy vengono affrontate attraverso protocolli rigorosi di isolamento dei dati, con informazioni sanitarie crittografate e memorizzate in ambienti controllati. Secondo i rappresentanti dell'azienda, i dati utilizzati per servizi assistiti dall'intelligenza artificiale non vengono generalmente reintegrati nell'addestramento dei modelli fondazionali. L'impatto sulla vita quotidiana dei pazienti è tangibile. Persone come quella residente nella provincia rurale di Hubei monitorano regolarmente la pressione sanguigna e consultano l'applicazione per domande sanitarie, potendo collegarsi direttamente a medici online quando necessario. Per questi utenti, la tecnologia sta ridefinendo l'esperienza di gestione della salute, eliminando l'isolamento che tradizionalmente caratterizzava l'assistenza medica nelle aree remote.

L'Istituto per la ricerca industriale dell'intelligenza artificiale dell'Università Tsinghua ha sviluppato un sistema sperimentale denominato Agent Hospital, dove medici intelligenti vengono addestrati a diagnosticare e curare pazienti simulati in un ambiente completamente virtuale. Il sistema consente a molteplici agenti intelligenti di collaborare, riproducendo i flussi di lavoro dei veri ospedali. Questo approccio rappresenta una svolta concettuale nell'applicazione della tecnologia medica. L'idea fondamentale è permettere ai sistemi di intelligenza artificiale di imparare la medicina nello stesso modo in cui si formano i giovani medici, attraverso ripetuta esposizione a casi clinici, processi decisionali e feedback continuo. In un ambiente virtuale, questi sistemi possono accumulare esperienza a una scala e velocità impossibili nel mondo reale. Un medico può affrontare centinaia di casi in simulazione nel tempo che un collega umano ne affronta uno. I ricercatori non stanno tentando continuo e adattamento progressivo, non semplici approvazioni normative.

1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-

I leader del settore degli elettrodomestici cinesi stanno accelerando l'integrazione dell'intelligenza artificiale attraverso collaborazioni con giganti di internet. Baidu Smart Cloud ha siglato un accordo con Bear Electric Appliance Company Limited, produttore di piccoli elettrodomestici con sede a Foshan nella provincia del Guangdong, per una cooperazione strategica in intelligenza artificiale del valore di 100 milioni di yuan nei prossimi 3 anni. In base all'accordo, le due parti annunceranno il lancio di una collaborazione strategica basata sul modello di intelligenza artificiale 5.0 di Baidu Cloud e sulle capacità tecnologiche di intelligenza artificiale di Baidu Smart Cloud. Condurranno cooperazione approfondita attorno al modello linguistico di grandi dimensioni e agli scenari di elettrodomestici intelligenti, promuovendo congiuntamente l'innovazione e l'aggiornamento industriale della nuova generazione di piccoli elettrodomestici intelligenti. A livello di prodotto, entrambe le parti si concentreranno sull'aggiornamento delle capacità di intelligenza artificiale attorno alle categorie principali di Bear Electric Appliance, inclusi piccoli elettrodomestici come friggitori, pentole sanitarie e cuociriso. Sulla base delle capacità del modello Winxin Yan, la nuova generazione

produzione di elettrodomestici intelligenti avrà dialogo vocale naturale, servizi intelligenti e capacità di ecologia dei contenuti. Attraverso l'interazione vocale end-to-end e il controllo vocale a bassa latenza, si realizzerà un'interazione uomo-macchina naturale. La cooperazione evidenzia come l'intelligenza artificiale non rimanga a livello concettuale ma debba entrare negli scenari di vita reale per far sentire ai consumatori i cambiamenti portati dalla tecnologia nell'uso quotidiano. Ilungadi.com ha recentemente siglato un accordo strategico con Midea, Ayer, iSense e TCL, annunciando un obiettivo di vendita di 180 miliardi di yuan. Aziende come GRI hanno completato una nuova partnership con Ilungadi nel 2024, lanciando prodotti innovativi e intelligenti che sfruttano analisi di dati massivi e logistica intelligente.

Mentre l'intelligenza artificiale guadagna terreno nel sistema sanitario cinese, esperti affermano che la sua espansione segue un modello definito dalle realtà cliniche quanto dalle capacità tecnologiche. Dall'accademia all'industria, cresce il consenso secondo cui l'intelligenza artificiale sanitaria possiede un tangibile potenziale nel migliorare l'efficienza, estendere l'accesso e spostare l'assistenza verso un intervento precoce. Tuttavia, dove e come questi sistemi vengono dispiegati rimane altamente selettivo. L'intelligenza artificiale tende ad essere adottata prima in aree dove i dati sono standardizzati, i carichi di lavoro sono pesanti e i rischi sono relativamente controllabili. Questa logica ha posizionato le specialità correlate all'imaging in prima linea. In radiologia, i sistemi di intelligenza artificiale vengono sempre più utilizzati per assistere nell'interpretazione di tomografie computerizzate e risonanze magnetiche, compiti che sono ripetitivi, ad alta frequenza e governati da flussi di lavoro standardizzati. La patologia digitale è un'altra area in rapida crescita, che supporta lo sviluppo di centri di patologia regionali e reti diagnostiche basate su cloud. L'adozione rimane concentrata negli ospedali di primo livello. Nella maggior parte dei casi, i sistemi di intelligenza artificiale vengono prima testati in grandi ospedali terziari, profondamente coinvolti nel loro sviluppo e validazione. Solo dopo si espandono gradualmente verso reti sanitarie regionali. L'adozione diretta a livello di assistenza primaria rimane ancora limitata. Una ragione strutturale è che la pratica medica attuale assume ancora che i medici siano capaci di valutare e, quando necessario, correggere gli output generati dall'intelligenza artificiale. In contesti di livello inferiore, dove la formazione tecnica e le risorse potrebbero essere più limitate, questa condizione non sempre si verifica. Uno studio pluriennale ha tracciato sistemi di intelligenza artificiale assistita nell'analisi di tomografie polmonari in due ospedali di Pechino, osservando modelli notevolmente diversi tra medici junior e senior. I medici meno esperti erano più inclini a fare affidamento sui suggerimenti dell'intelligenza artificiale, talvolta conducendo a aumenti a breve termine dei falsi positivi e a tempi di refertazione più lunghi. I medici senior, al contrario, hanno mostrato performance più stabili, con miglioramenti graduali che emergono nel tempo man mano che i flussi di lavoro si adattavano.

Partenariati commerciali tra Cina e Australia offrono un'opportunità di rilievo tra le principali disruzioni delle catene di approvvigionamento globali. A un recente evento industriale di settore a Sydney, leader commerciali hanno indicato l'espansione della collaborazione come mezzo per navigare l'incertezza crescente. La designazione dell'Australia come paese d'onore all'Expo internazionale di catene di approvvigionamento della Cina, che si terrà a Pechino a giugno, si prevede fornirà una piattaforma importante per approfondire i legami industriali e delle catene di approvvigionamento. L'impulso è particolarmente visibile nell'energia rinnovabile, con aziende australiane pronte all'esportazione che cercano un coinvolgimento più stretto nell'ecosistema energetico in rapida crescita della Cina. Lo Smart Energy Council, in partenariato con l'Australian Trade and Investment Commission, guiderà una delegazione di aziende all'esposizione. I rappresentanti della delegazione australiana hanno sottolineato l'importanza di quella che viene descritta come un partnership duratura tra i due paesi. L'Australia utilizza importanti quantità di materiali e investimenti cinesi, che si tratti di pannelli solari, batterie o veicoli elettrici, con la Cina che riveste un ruolo centrale nel guidare la transizione energetica rinnovabile globale. L'Expo promuove la collaborazione attraverso industria, accademia, ricerca e applicazione, incoraggiando l'interazione tra imprese cinesi e internazionali al fine di rafforzare i partenariati industriali e delle catene di approvvigionamento globali. La rappresentanza della Cina presso l'Ufficio di Promozione del Commercio Internazionale ha indicato che la conferma dell'Australia come paese d'onore rispecchia la

0: sua ferma fiducia nell'approfondimento della cooperazione industriale e delle catene di approvvigionamento e inietta nuovo impulso nei legami economici e commerciali dei paesi. L'Industrial and Commercial Bank of China, banca strategica partner dell'Expo, supporta l'evento di Sydney con la Camera di Commercio della Cina in Australia. L'istituto mira a utilizzare la sua estesa rete globale e la profonda presenza in Cina per aiutare le imprese australiane a connettersi con i partner giusti, esplorare nuove opportunità e conseguire risultati commerciali tangibili.
1: Apple, 我们准备开始哦。好，现在准备，三、二。

说句话。你好，我叫十一。

L'International Financial Center di Astana, una zona economica speciale nella capitale kazaka, sta conducendo discussioni con le borse valori di Hong Kong e Shanghai sulla creazione di schemi di collegamento azionario, con ogni probabilità iniziando con fondi scambiati in borsa, per ampliare l'accesso degli investitori ai reciproci mercati. Secondo il governatore dell'AIFC, gli investitori kazaki mostrano un crescente interesse nelle imprese cinesi, ispirando organizzazioni sia in Cina che in Kazakistan a replicare il successo degli schemi di negoziazione transfrontaliera già esistenti. Un collegamento di fondi scambiati tra Kazakistan e Cina comporterebbe con probabilità una denominazione nella tenge kazaka e nello yuan cinese, estendendo uno scambio di valuta da 7 miliardi di yuan e 200 miliardi di tenge concordato nel 2014 dai due paesi. Il governatore ha sottolineato che la discussione si concentra su come rendere disponibili per il commercio gli azionisti di società blue chip. La discussione potrebbe iniziare con alcuni fondi scambiati o con accordi per investimenti in singole azioni. L'AIFC si è posizionato come una porta finanziaria per gli investimenti cinesi che cercano di accedere ai mercati dell'Asia centrale ed eurasiatica.

capitale internazionale e società. Nel 2017, la Shanghai Stock Exchange è entrata in un accordo di cooperazione con l'AIFC e ha acquisito una partecipazione nell'EX. A giugno, la borsa di Shanghai ha siglato un altro memorandum di intesa con la zona economica al fine di consolidare il loro accordo rafforzando la cooperazione e la comunicazione. Il Kazakistan è stata la destinazione principale per i capitali cinesi tra i 140 membri dell'iniziativa di infrastrutture globale della Cina nella prima metà del 2025.

La Cina ha lanciato il suo primo progetto su larga scala per fornire energia rinnovabile direttamente ai data center, segnando un passo significativo nel bilanciamento della domanda crescente di energia e potenza di calcolo con gli obiettivi di decarbonizzazione di Pechino. L'apertura dell'impianto a Ningxia arriva mentre il governo centrale tenta di coordinare una transizione energetica complessa. Il progetto ha una capacità solare di 500 MW, con ulteriori 1500 GW di potenza eolica previsti entro la fine dell'anno, ed è integrato a una base cloud nella città di Zhongguei. Il progetto è stato concepito per coordinare l'offerta di energia e la capacità di calcolo, consentendo al data center di spostare compiti dove l'energia rinnovabile è abbondante o dove l'elettricità è più economica, riducendo così gli oneri sulla rete e contenendo i costi e le emissioni. Dopo il completamento dell'elemento di potenza eolica, il progetto genererà 4,3 miliardi di kilowattora di elettricità annui, equivalente a ridurre le emissioni di carbonio di 3,65 milioni di tonnellate. La Cina sta vivendo un'esplosione nella domanda di capacità di calcolo largamente guidata dall'intelligenza artificiale, che a sua volta ha spinto verso l'alto l'uso di elettricità. Il paese sta tentando di gestire questo alla luce della sua transizione verso l'energia verde, dove l'obiettivo è raggiungere il picco delle emissioni di carbonio entro il 2030. C'è anche una spinta a spostare l'elaborazione dei dati con uso intensivo di energia verso regioni occidentali ricche di risorse, dove l'energia rinnovabile è più abbondante e i costi sono più bassi, secondo la strategia East Data, West Computing. Attualmente, 6 dei primi 10 leader della potenza di calcolo della Cina hanno stabilito operazioni nella base cloud di Zhongguei. L'elettricità verde rappresenta ora più del 90% del consumo di energia totale. Un rappresentante del Consiglio Nazionale dell'Energia della Cina ha dichiarato che il consumo di elettricità per il settore del servizio dati internet del paese è stato accelerato negli ultimi 5 anni, con un tasso di crescita annuale medio del 36% in quel periodo.

I conducenti in America Latina, Africa e gran parte dell'Asia stanno abbracciando i marchi cinesi convenienti. Con le vendite di veicoli elettrici in questi mercati schizzate del 79% a marzo rispetto a un anno fa. Per tutto il 2025, le vendite di auto elettriche in questi paesi sono balzate del 48%. Costa Rica fornisce un'illustrazione vivida di questa tendenza. I veicoli elettrici rappresentavano il 18% di tutte le vendite di auto nuove nel primo trimestre dell'anno, secondo solo all'Uruguay in America Latina e tre volte la cifra negli Stati Uniti. BYD, Geely, MG e dozzine di altri marchi cinesi hanno rapidamente conquistato il mercato costaricense, precedentemente dominato da marchi giapponesi, americani ed europei. I modelli dei costruttori automobilistici occidentali, inclusa Tesla, sono praticamente invisibili. Almeno tre modelli elettrici cinesi si vendono per meno di $20,000. Gli stessi governi in Costa Rica, Etiopia, Uruguay e molti altri paesi stanno promuovendo i veicoli elettrici come mezzo per diventare meno dipendenti dal petrolio importato, un drenaggio per le loro economie e le riserve di valute estere preziose. Quando un'organizzazione di associazioni di veicoli elettrici ha sondato i suoi membri nel paese centroamericano, il 70% ha affermato di essersi convertito a un veicolo elettrico a causa del risparmio, non per l'ambiente o la salute, ma per risparmiare denaro. Costa Rica ha iniziato a incoraggiare il possesso di veicoli elettrici nel 2018 esentandoli da tasse e costi. L'obiettivo era aiutare l'ambiente, in linea con le politiche di

di sostenibilità di Costa Rica, poiché l'ecoturismo è un'industria importante. Ora, con i prezzi del petrolio elevati, la politica sembra intelligente. Le aziende costaricense stanno anche adottando veicoli elettrici. Una catena di generi alimentari ha ridotto il costo dei servizi di consegna online dal 5 al 10% passando a furgoni elettrici. Una società di autobus privata sta sostituendo l'intera flotta di 60 autobus con modelli alimentati a batteria realizzati da King Long, un marchio cinese. I modelli elettrici costano $50,000 più degli autobus diesel dello stesso marchio, ma la società può rapidamente compensare la differenza spendendo meno in carburante e manutenzione.

0: You good? You gonna finish this?
1: La compagnia aerea Budget Spirit Airlines ha cessato le operazioni nel fine settimana, lasciando migliaia di passeggeri bloccati e 17.000 dipendenti a tempo pieno e part-time senza lavoro. La compagnia aerea ha annunciato cancellazioni nel cuore della notte, dichiarando che stava liquidando tutti i servizi e istruendo i passeggeri a non recarsi all'aeroporto. In una dichiarazione poco dopo le 2 del mattino, Spirit ha dichiarato di aver cancellato tutti i voli. La compagnia aerea ha perso miliardi di dollari negli anni recenti mentre lottava con un'intensa concorrenza nei suoi aeroporti più importanti, inclusi Las Vegas, Florida e New York, oltre a costi di manodopera in aumento e necessità di manutenzione degli aeromobili. L'amministrazione Trump ha avviato uno sforzo al 13° minuto per fornire a Spirit un salvataggio di $500.000, ma i funzionari governativi e i creditori della compagnia aerea non hanno raggiunto un accordo in tempo per salvare l'azienda. Il salvataggio proposto ha affrontato resistenza dagli investitori, in parte perché l'amministrazione Trump aveva richiesto che il governo avesse il primo diritto alle attività di Spirit se la compagnia aerea alla fine fallisse. I creditori della compagnia aerea hanno proposto una controproposta che avrebbe concesso ai prestatori termini migliori in un accordo governativo, secondo persone familiari con la situazione. Ma le parti non hanno raggiunto un accordo. In una lettera di giovedì a Spirit Airlines, i creditori hanno dichiarato che non vedevano come l'azienda potesse sopravvivere e hanno esortato il consiglio di Spirit a iniziare a liquidare la sua attività. Spirit ha dichiarato che emetterebbe automaticamente rimborsi per i biglietti acquistati su carte di credito o debito e stava lavorando per riportare a casa più di 1.300 membri dell'equipaggio di volo. La compagnia aerea, che si vantava di essere un'opzione priva di fronzoli, aveva depositato il fallimento nel 2024 e 2025. La compagnia aveva speranza di emergere come una nuova operazione più piccola questa estate, ma quei piani sono crollati quando i prezzi del carburante aereo sono aumentati drammaticamente nelle ultime settimane, una conseguenza della guerra statunitense-israeliana con l'Iran.

0: 同大家不要唱歌，哎，你别创作人，你知影？
1: 创你的底层啦！你当作你家己是歌星啊？我跟你讲啦，你袂红的啦，你才你娘嘞！

望，你总伪装自己不痛，你总笑着逞强。

rispetto a un anno fa, nonostante un calo complessivo nel numero dei casi, con la polizia che avverte che i pensionati meglio istruiti con più esperienza di investimento sono più vulnerabili ai truffatori. In questo periodo, Hong Kong ha registrato 9.727 casi di frode in cui sono stati persi 1 miliardo 850 milioni di dollari di Hong Kong. Le cifre hanno segnato un calo dello 0,6% nel numero di casi e un aumento del 18,6% nelle perdite rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Notevolmente, 1.264 delle vittime più recenti avevano un'età superiore ai 60 anni, un terzo in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Le perdite subite da queste vittime anziane sono aumentate del 79% anno su anno, raggiungendo 530 milioni di dollari. Le frodi agli investimenti che coinvolgono anziani sono aumentate del 17,1% a 329 casi, con le perdite che hanno saltato del 68,9% a 330 milioni di dollari. Un'indagine telefonica della polizia di 1056 vittime anziane di frode agli investimenti del 2025 ha rilevato che coloro che avevano lavorato nel commercio, immobiliare, assicurativo o contabile hanno subito una perdita media di più di 1.200.000 dollari, il 45% superiore alla perdita media complessiva di 850.000 dollari tra tutti i rispondenti. Le vittime anziane che hanno dichiarato di avere esperienza di investimento hanno subito una perdita media di 1.500.000 dollari, mentre coloro che hanno dichiarato di non aver mai investito prima hanno perso una media di 540.000 dollari. Coloro che hanno investito tendono ad essere più fiduciosi nel loro giudizio. I truffatori mischierebbero anche gergo e piani di investimento realistici, che li renderebbero più convincenti. Al contrario, gli anziani senza esperienza di investimento tendevano ad essere più conservatori, quindi non hanno perso tanto. L'indagine ha anche rivelato come i prelievi iniziali di contanti erano utilizzati per attirare le vittime in schemi più complessi.

时代的大桥，一往年老，一往自卑的牢骚，一往那被逼着习惯的纷扰。沿着河流的方向，我能看到海洋。

0: 间我终于爱上人生。
1: 是吧？是吧？是吧？

0: 也是这样吗？
1: In tutta Bangkok, gli aromi di aglio, peperoncino e carne grigliata emanano da bancarelle e carretti stradali. Ma i controlli più rigidi sui venditori minacciano i mezzi di sussistenza e la cultura del cibo di strada che definisce la capitale thailandese. Popolare tra i locali e i turisti, il cibo di strada di Bangkok è una delle firme della città, dove i wok sibillanti e gli grill a carbone ardente trasformano le strade e i marciapiedi in cucine all'aperto dal mattino fino a tardi la notte. Molti venditori di strada nel paradiso culinario affrontano un futuro incerto poiché il governo di Bangkok negli ultimi anni ha cercato di sgomberare i marciapiedi, migliorare l'ordine e trasferire i venditori da carreggiata in distretti commerciali affollati a bancarelle di mercato designate. Dal 2022, il numero stimato di venditori ambulanti in città è diminuito di più del 60%, con circa 10.000 in meno ora sulle strade, secondo l'amministrazione metropolitana di Bangkok. Mentre dozzine si erano trasferite in mercati informali e centri di vendita ambulanti, molti altri avevano semplicemente chiuso a causa dei regolamenti più rigorosi o perché non erano più redditizi. Il municipio aveva principalmente preso di mira i venditori che affollano le strade principali con un traffico pedonale pesante, mentre coloro che si trovavano in strade laterali e in aree popolari tra i backpacker e altri turisti gli era concessa più flessibilità. La città sta spingendo più venditori a stabilirsi in uno dei 5 centri di vendita ambulanti aperti negli anni recenti, l'ultimo ad aprile accanto al popolare Lamphini Park di Bangkok. Con file di bancarelle di cibo e tavoli da picnic, l'hub ospita circa una dozzina di venditori che precedentemente vendevano cibo su strade vicine. Un venditore di noodle che aveva venduto agli corridori mattutini nel parco dal 2004 ha dichiarato che trasferirsi nel centro significava condizioni migliori, incluso l'accesso conveniente a acqua ed elettricità, aggiungendo che il suo business era stato aggiornato e appare più pulito. Tuttavia, per altri venditori, la prospettiva di trasferirsi da un ambiente familiare rimane una preoccupazione.
2: Questo火柴可以让你看见自己的梦。 Just 酒楼的钥匙。

0: 我是小薇薇佳莹。如果流泪，就让我们当成汽水，干一杯，再一起向前飞。
1: Le crescenti crisi di suicidio giovanile a Manila, alimentate da sofferenza emotiva e trigger digitali, hanno spinto appelli per l'espansione del supporto per i filippini vulnerabili, poiché il paese profondamente religioso inizia a confrontarsi più apertamente con la salute mentale. Nel 2018, una studentessa di liceo di Manila di 16 anni ha pensato di farla finita dopo aver affrontato trauma passato, incluso abuso sessuale infantile. Ora giornalista e fondatrice di un gruppo di advocacy per la salute mentale, quella persona ha trasformato quell'esperienza in uno scopo, sostenuta dalla comprensione di una madre che è anche psicologa clinica. Circa 12,5 milioni di filippini soffrono di disturbi di salute mentale, principalmente depressione e ansia, che occasionalmente portano a pensieri suicidi. I dati dell'ufficio di polizia della capitale nazionale registravano 111 casi di suicidio tra il gennaio e il 23 marzo. Rispetto a soli 33 durante lo stesso periodo l'anno precedente. Per la Fondazione UGA, un'organizzazione senza scopo di lucro che offre consulenza di crisi per filippini svantaggiati, la cifra evidenziava una società più aperta ma religiosa che affronta la salute mentale tra gli stress moderni. In precedenza, coloro che sono morti per suicidio erano negati benedizioni dalla Chiesa Cattolica e gli ospedali a volte registravano tali casi come incidenti. L'indigenza emotiva, i problemi relazionali, le difficoltà finanziarie e le perdite personali sono alcuni dei fattori dietro la crisi di salute mentale, con le condizioni più profonde tra i giovani. Queste lotte spesso passano inosservate, ma lasciano sottili segnali di avvertimento che le famiglie, i coetanei e le comunità possono rilevare quando rimangono attenti. L'helpline online di UGA ha anche registrato un aumento nei messaggi di persone che cercano aiuto con lo stress, le pressioni finanziarie e i problemi interpersonali o familiari. Gli esperti hanno affermato che notizie sulla morte di una celebrità online e il cyberbullaggio dilagante potrebbero anche svolgere un ruolo importante nell'escalation dei pensieri suicidi. Una piattaforma di intelligenza artificiale come ChatGPT può essere violata con l'inquadratura giusta delle domande e può finire per fornire informazioni su come togliersi la vita, sebbene i clienti si affidino a ChatGPT perché non possono trovare una persona con cui parlare.

al periodo di Covid. Gli asset under management di Hong Kong della società sono cresciuti di 6 volte anno su anno nel 2025. Endowus ha anche scalato rapidamente nella città dal lancio dei servizi nel 2022, con i suoi asset under management di Hong Kong che salgono di 3 volte anno su anno nel 2025, mentre il numero dei clienti era raddoppiato. L'azienda prende di mira quello che descrive come un divario nei servizi per i single ad alto patrimonio netto di livello medio e i piccoli uffici di famiglia, che sono spesso trascurati dalle banche private. La prossimità di Hong Kong alla Cina continentale è un vantaggio strutturale per le aziende di fintech di Singapore, consentendo loro di combinare competenze finanziarie con ecosistemi di tecnologia esterna.

Il lancio del modello più recente di intelligenza artificiale da DeepSeek potrebbe possibilmente innescare una rivalutazione ampia delle azioni attraverso la catena industriale dai produttori di chip ai sviluppatori di modelli linguistici di grandi dimensioni, hanno dichiarato gli analisti, con il progresso previsto guidare la domanda di potenza di calcolo e maggiore adozione commerciale. Lo svelamento della serie V4 ha segnato un'altra pietra miliare per la startup con sede a Hangzhou, che ha descritto il modello come la piattaforma open source più potente capace di sfidare rivali americani come OpenAI e Anthropic. I produttori di chip intelligenza artificiale come Cambricon Technologies e Moore Threads Technology dovrebbero beneficiare, con il progresso che spinge la domanda di chip ad alte prestazioni prodotti sulla terraferma. Il lancio potrebbe anche ridurre i costi dell'integrazione dell'intelligenza artificiale nella vita quotidiana e ampliare l'uso commerciale, potenzialmente a beneficio di aziende intelligenza artificiale come Minimax e Knowledge Atlas Technology. Il modello V4 ha abbassato la soglia per usare modelli intelligenza artificiale ad alte prestazioni e offrirà capacità intelligenza artificiale più convenienti alle piccole e medie imprese o anche agli individui. Il modello è anche altamente compatibile con i chip domestici, e questo accelererà la commercializzazione della potenza di calcolo dell'intelligenza artificiale in Cina. I beneficiari potenziali includevano produttori di chip da Eagon Information Technology e MetaX Integrated Circuits ai gestori fab come Wound Semiconductor e Semiconductor Manufacturing International Corporation. Il mercato dei chip di intelligenza artificiale domestica potrebbe salire a 1,30 inciso con un rally rinnovato nei titoli tecnologici statunitensi, con l'indice Nasdaq 100 che recuperava tutte le perdite dello shock petrolifero per raggiungere un record il mese scorso. Gli investitori hanno scommesso che i guadagni alle mega aziende tecnologiche sarebbero stati isolati dalle disruzioni dell'offerta di greggio e che i continui investimenti nell'infrastruttura intelligenza artificiale da parte degli iperscalatori sostengono i guadagni dei produttori di chip asiatici.

0: Ant Bank, il braccio del sistema bancario digitale di Ant Group, ha lanciato servizi di trading azionario all'interno della sua applicazione mobile Alipay HK, segnando un'ulteriore spinta nel mercato dei servizi di brokeraggio al dettaglio di Hong Kong mentre i giocatori fintech si contendono per catturare una nuova generazione di investitori. Il servizio ha permesso agli utenti di scambiare azioni di Hong Kong e statunitensi e fondi scambiati in borsa, così come prodotti strutturati inclusi warrant e contratti callable, attraverso la sezione gestione ricchezza dell'app, secondo i suoi materiali promozionali. Integrando il trading con funzioni esistenti come pagamenti, risparmi e investimenti in fondi, l'app mirava a offrire servizi all-in-one per le finanze personali. L'offerta presentava zero commissioni trading per azioni di Hong Kong, nessun costo di custodia e accesso libero ai dati di mercato in tempo reale. L'azienda ha anche vantato l'allocazione senza soluzione di continuità dei fondi tra consumo, risparmio e investimento, nonché apertura account semplificata, sfruttando la base di utenti già esistente di Alipay HK. La mossa arriva settimane dopo che Ant Group ha rafforzato la sua impronta nell'industria dei servizi di brokeraggio della città attraverso l'acquisizione di una partecipazione di controllo in Bright Smart Securities, sottolineando uno spostamento più ampio nel panorama degli investimenti al dettaglio di Hong Kong, dove le aziende di titoli tradizionali affrontano una crescente concorrenza dalle piattaforme fintech che raggruppano il trading con i servizi finanziari quotidiani. Alla fine di marzo, la holding di gestione ricchezza di Ant ha completato l'acquisizione di una partecipazione del 50,55% nel broker quotato a Hong Kong per 2,81 miliardi di dollari di Hong Kong, evidenziando la sua ambizione di espandersi oltre i pagamenti e il sistema bancario digitale in servizi di investimento a titolo intero. Ant Group gestisce il sistema di pagamento Alipay utilizzato dal gruppo Alibaba.
1: Ant Group

地，总会想到一连串的问题。你开心吗？这是你想要的吗？然后勉强挤出一个微笑，继续过完今天、明天、每一天。

Nel 2025, le esportazioni della nazione di telecomunicazioni, computer e servizi informatici hanno raggiunto 808 miliardi di yuan, segnando un robusto aumento anno su anno del 13%. La Cina sta compiendo un'ascesa nell'industria come esportatore emergente di tecnologia manifatturiera. Avendo conquistato il mondo dei beni fisici, la Cina sta ora salendo rapidamente nella catena industriale. Guangzhou, la società con sede nella provincia del Guangdong di Ruotech, è tra il numero crescente di società cinesi che esporta la sua visione informatica industriale e la tecnologia dell'intelligenza artificiale. Ha assicurato il suo primo cliente straniero, il produttore tedesco di macchinari per calcestruzzo, nel 2017 e da allora ha lavorato con migliaia di aziende oltremare. La società ha sviluppato una piattaforma di manutenzione che può gestire da remoto le apparecchiature in calcestruzzo e prevedere futuri guasti utilizzando l'intelligenza artificiale. Offrire una suddivisione aggiornata degli ordini internazionali, la società ha dichiarato al giornale che ora copre più di 100 mercati principalmente nell'Asia-Pacifico, Europa, Nord America e Medio Oriente. Il produttore tedesco di pompe e valvole ha una filiale in Cina, che sviluppa tecnologia manifatturiera alimentata da intelligenza artificiale, che ora sta per essere reesportata in Germania. La filiale cinese ha sviluppato un sistema di test per il guasto della macchina, che ha completato la certificazione dello standard dell'Unione Europea.

La catena di fornitura di smartphone e elettronica della Cina sta adattando la sua expertise per supportare l'industria nascente ma in rapida crescita della robotica umanoide del paese, poiché i fornitori di componenti cercano una nuova crescita oltre un mercato mobile rallentato. Il settore ha ricevuto uno sguardo di quel crossover dopo che il robot umanoide Honor D1, un nuovo arrivato oscuro dalla casa manifatturiera di smartphone, ha vinto la recente mezza maratona di robot di Pechino, battendo nomi cinesi di robotica affermati. Honor è entrata nel settore della robotica umanoide solo lo scorso anno. Il suo robot ha battuto il record mondiale umano di più di 6 minuti. Dopo la gara, un ingegnere ha dichiarato a un media cinese che una ragione per la vittoria era il trasferimento della tecnologia di raffreddamento dello smartphone ai robot, che ha mantenuto il motore fresco dopo aver corso 21 km. I principali fornitori di smartphone, inclusi iTech, Lens Technology e Arc Technologies, hanno fornito componenti strutturali per il robot. Il mercato della robotica umanoide si stava spostando verso la produzione di massa e il dispiegamento su larga scala. Il mercato della robotica umanoide dovrebbe superare 100.200 unità entro il 2027, dalla 6.500 unità nel 2025, con la logistica, la produzione e le applicazioni di veicoli che si prevedevano rappresentassero il 72% delle installazioni. Tale espansione arriva poiché il mercato degli smartphone si è rallentato in mezzo a una carenza di chip di memoria. Le spedizioni di smartphone globali dovrebbero scendere del 12,9% nel 2026, a 1,12 miliardi di unità, il calo maggiore mai registrato dall'industria. Una società di componenti con sede a Shenzhen ha consegnato 690.000

unità di parti di precisione ai clienti di robot umanoidi nel 2025, generando 100 milioni di yuan in vendite. Un fornitore di Apple ha presumibilmente assicurato un ordine da una delle principali società di robotica umanoide cinese per fornire componenti strutturali per più di 10.000 robot. Il segmento della robotica umanoide ha rappresentato meno dell'1% dei ricavi totali della società nel 2025, quando quasi 2/3 delle vendite provenivano dall'elettronica di consumo.

Anglang Properties ha svelato il suo sviluppo di punta Hangzhou con un mix di lusso notevolmente più leggero, segnalando un passaggio verso il retail focalizzato su stile di vita ed esperienza mentre i gusti dei consumatori si evolvono sulla terraferma. Westlake 66, nel distretto del centro affari di Wulen Hangzhou, si estende su circa 390.000 metri quadrati e comprende un centro commerciale di 105.109 metri quadrati, 5 torri di uffici primari e un hotel Mandarin Oriental con 193 camere previsto per l'apertura nel 2027. A differenza dei centri commerciali tradizionalmente incentrati sul lusso di Anglang in città come Shanghai, il progetto Hangzhou si orienta più verso il lusso accessibile e il retail di stile di vita. Gli operatori di cibo e bevande rappresentano circa il 30% dei contratti di locazione, mentre circa un terzo degli inquilini è nuovo nel mercato di Hangzhou. Lo spostamento riflette cambiamenti più ampi nei modelli di consumo sulla terraferma. Gli amministratori hanno dichiarato che gli acquirenti stanno diventando più esigenti, con una domanda crescente di etichette nazionali e offerte guidate dall'esperienza piuttosto che da acquisti puramente di fascia alta. Il progetto, sviluppato al costo di circa 16 miliardi di yuan, è l'undicesimo sulla terraferma della società con sede a Hong Kong. Più del 90% dei suoi approssimativamente 250 inquilini al dettaglio era stato assicurato al 28 aprile. La vacanza della festa del lavoro offrirà un primo test della domanda. L'azienda ha affermato di essere molto fiduciosa sulle vendite e sul flusso di persone a Hangzhou. Acquisito al culmine del mercato.

Nato nel 2018, il progetto è tra gli investimenti più intensivi di capitale del gruppo, rappresentando approssimativamente la metà dei suoi prestiti totali. La sua apertura segna l'inizio dei contributi di reddito di locazione, con un impatto sui guadagni più pieno previsto dal 2027. Il lancio arriva poiché Ande Lange avanza la sua strategia, V3, introdotta nel 2025, che sposta l'attenzione lontano dalla pesante distribuzione di capitale verso l'ottimizzazione degli asset esistenti. A Hangzhou, questo si riflette in un partenariato ventennale con Baida Group per affittare il suo spazio nei centri commerciali.

0: Le aziende di tecnologia stanno gravitando sempre più verso lo spazio di uffici premium nei distretti commerciali principali di Shenzhen. Offrendo un grado di supporto al mercato degli uffici della città, hanno dichiarato gli analisti. Ma le vacanze dovrebbero restare elevate nel breve termine poiché un'ondata di nuova offerta continua a superare la domanda. Il settore tecnologico della città, che spazia dall'intelligenza artificiale, all'elettronica di consumo e alla robotica, è rimasto un driver chiave dell'attività di locazione, in particolare nei submercati occidentali come Nanshan e Baoan. Questa concentrazione di domanda dovrebbe fornire un supporto a breve termine, anche se la domanda tecnica è in crescita, rimane insufficiente per riequilibrare il mercato a breve termine, poiché gli occupanti correlati alla tecnologia rappresentavano meno del 30% della domanda di locazione totale. Questo limita la loro capacità di compensare pressioni più ampie. L'offerta rimane il fattore dominante che forma le condizioni di mercato. Circa 2,26 milioni di metri quadrati di nuovo spazio per uffici dovrebbero essere completati quest'anno, sollevando le scorte totali di circa il 18% e prolungando l'attuale ciclo di offerta. Di conseguenza, i livelli di vacanza probabilmente rimarranno alti, con gli affitti che affrontano una pressione al ribasso continuata nei prossimi anni. Nel primo trimestre, diverse principali aziende tecnologiche hanno firmato contratti di locazione per un totale di circa 25.000 metri quadrati, inclusi ampliamenti e grandi nuove locazioni. Le società di robotica sono state particolarmente attive, occupando approssimativamente 20.000 metri quadrati di spazio industriale. Entro la fine del trimestre, i tassi di vacanza per gli uffici di grado A erano scesi a 25,9%, un calo di 0,5 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. L'outlook più ampio rimane impegnativo. Il tasso di vacanza degli uffici in tutta la Cina continentale e Hong Kong probabilmente rimarrà elevato quest'anno. La vacanza degli uffici probabilmente...
1: 沒有進度。沒問題啊，問你。警察，我這樣啊，或者是王子啊。等會，來，喝飲料啊。你就拿過去。張警官，你有進展嗎？跟你說。嗯。案子我們已經在處理了，但只追了3000，剩下的再等一下。
2: 这个哪会特工来啊？是，谢谢。啊，都叫我们骗五万了。人家碎掉哦，嘛特工来，这条哦是免处理，小蔡去处理的。谢谢，
3: 辛苦了。
2: 无绩效，你。我知影无绩效啊。
3: 哎妈，3000块你有收着无？
2: 有啦，你加做多，
3: 我够行。我这需要你出去，但是丢掉了。

0: 放开！
1: 你
0: 在干嘛？放开！

My turn。美丽的季节，空荡荡的房间，我多想能够出现在我身边，我们一定会牵。

Il sistema sanitario cinese sta attraversando una trasformazione significativa grazie all'adozione su larga scala di piattaforme di medicina artificiale. La piattaforma Qudian Health, lanciata nella metà del 2025, ha registrato una crescita esponenziale, con consultazioni giornaliere combinate che superano i 10 milioni e un numero di utenti attivi mensili che ha triplicato questa cifra. Il sistema opera attraverso una rete estesa di dati medici e partnership che includono più di 5.000 ospedali e 300.000 medici, attingendo da linee guida cliniche e riviste mediche sottoposte a peer review. La piattaforma si rivela particolarmente efficace nelle aree rurali e nelle città di terzo livello, dove l'accesso a specialisti rimane limitato. Oltre il 55% degli utenti di

Q vive infatti in comunità minori, regioni dove i pazienti devono spesso percorrere lunghe distanze per raggiungere ospedali di qualità. La soluzione combina orientamento sanitario generato dall'intelligenza artificiale con accesso a medici reali, alleviando così la pressione sui grandi ospedali urbani concentrati nelle metropoli come Pechino e Shanghai. La piattaforma dispone di una biblioteca inusuale. Avatar di medici intelligenti, assistenti digitali modellati sulla conoscenza e l'esperienza clinica di oltre 1000 medici. I pazienti possono rivolgere domande di routine a questi medici virtuali, mentre i casi complessi vengono reindirizzati verso specialisti umani. Le proteste relative alla privacy vengono affrontate attraverso protocolli rigorosi di isolamento dei dati, con informazioni sanitarie crittografate e memorizzate in ambienti controllati. Secondo i rappresentanti dell'azienda, i dati utilizzati per servizi assistiti dall'intelligenza artificiale non vengono generalmente reintegrati nell'addestramento dei modelli fondazionali. L'impatto sulla vita quotidiana dei pazienti è tangibile. Persone come quella residente nella provincia rurale di Hubei monitorano regolarmente la pressione sanguigna e consultano l'applicazione per domande sanitarie, potendo collegarsi direttamente a medici online quando necessario. Per questi utenti, la tecnologia sta ridefinendo l'esperienza di gestione della salute, eliminando l'isolamento che tradizionalmente caratterizzava l'assistenza medica nelle aree remote.

L'Istituto per la ricerca industriale dell'intelligenza artificiale dell'Università Tsinghua ha sviluppato un sistema sperimentale denominato Agent Hospital, dove medici intelligenti vengono addestrati a diagnosticare e curare pazienti simulati in un ambiente completamente virtuale. Il sistema consente a molteplici agenti intelligenti di collaborare, riproducendo i flussi di lavoro dei veri ospedali.

Questo approccio rappresenta una svolta concettuale nell'applicazione della tecnologia medica. L'idea fondamentale è permettere ai sistemi di intelligenza artificiale di imparare la medicina nello stesso modo in cui si formano i giovani medici, attraverso ripetuta esposizione a casi clinici, processi decisionali e feedback continuo. In un ambiente virtuale, questi sistemi possono accumulare esperienza a una scala e velocità impossibili nel mondo reale. Un medico può affrontare centinaia di casi in simulazione nel tempo che un collega umano ne affronta uno. I ricercatori non stanno tentando di sostituire gli ospedali tradizionali, bensì di esplorare come parti del ragionamento medico e dell'assistenza ordinaria possano essere standardizzate ed estese attraverso l'intelligenza artificiale. Questo apre scenari in cui elementi di cura medica potrebbero essere scalati ben oltre i limiti della dotazione di personale umano. L'approccio permette agli algoritmi di acquisire esperienza vasta e approfondita, preparandoli per applicazioni cliniche reali. Tuttavia, il progetto evidenzia anche limiti significativi della tecnologia. La medicina è intrisa di incertezza, e quando i casi esulano dai pattern standard, il giudizio umano diventa critico. È proprio in questi scenari che gli attuali sistemi di intelligenza artificiale ancora stentano. Gli esperti sottolineano che l'integrazione di questi strumenti nei workflow clinici reali richiede vigilanza continua e adattamento progressivo, non semplici approvazioni normative.

La raffineria Dangote nel distretto di Ibeyu-Lekki a Lagos, Nigeria, operando a piena capacità di 650.000 barili al giorno, è diventata un punto cruciale per l'approvvigionamento energetico africano. Costruita a un costo di circa 20 miliardi di dollari, questa struttura rappresenta la raffineria più grande a treno singolo del mondo ed è stata realizzata grazie a contraenti cinesi specializzati in ingegneria, approvvigionamento e costruzione a costi efficienti. Il viaggio di 8 anni dalla costruzione alla produzione è stato reso possibile dalla competenza tecnica cinese. La China National Chemical Engineering ha implementato un contratto da 520 milioni di dollari che coprì l'ingegneria su larga scala e la costruzione, creando il quadro della raffineria originaria. Anshiao Steel Structure ha fornito approssimativamente 150.000 tonnellate di acciaio prefabbricato assemblato per la costruzione. Sinopec, società cinese di petrolio e gas con sede a Pechino, ha fabbricato e dispiegato la torre di distillazione atmosferica più grande del mondo, permettendo alla raffineria di processare il massimo di 650.000 barili giornalieri. A marzo, la Nigeria ha registrato un evento storico: è diventata un esportatore netto di prodotti petroliferi raffinati per la prima volta nella sua storia. Questo traguardo è stato raggiunto grazie alle operazioni complete della raffineria Dangote nel 2024 e al raggiungimento della piena capacità nei primi mesi di questo anno. Paesi come Senegal, Costa d'Avorio, Ghana, Togo e Camerun in Africa occidentale hanno ricevuto carburante fornito dalla raffineria. Tanzania e Mozambico nella parte orientale del continente hanno pure ricevuto carichi di combustibile, con altri paesi che hanno presentato ordini. Oltre al carburante, la raffineria produce 3 milioni di tonnellate annue di fertilizzante urea, aiutando i paesi africani a colmare la carenza di approvvigionamento causata dal blocco effettivo dello stretto di Hormuz. Grandi riceventi del suo fertilizzante urea includono Costa d'Avorio, Camerun, Ghana, Tanzania e Togo. Il fondatore della raffineria ha già avviato discussioni con alcuni governi dell'Africa orientale per costruire un'altra raffineria con la stessa capacità dell'operazione di Lagos.

忧伤烦事拢无听着，风风艰苦甲当作普通平常，脚踏实地的人，咱为着未来做梦。

I leader del settore degli elettrodomestici cinesi stanno accelerando l'integrazione dell'intelligenza artificiale attraverso collaborazioni con giganti di internet. Baidu Smart Cloud ha siglato un accordo con Bear Electric Appliance Company Limited, produttore di piccoli elettrodomestici con sede a Foshan nella provincia del Guangdong, per una cooperazione strategica in intelligenza artificiale del valore di 100 milioni di yuan nei prossimi 3 anni. In base all'accordo, le due parti annunceranno il lancio di una collaborazione strategica basata sul modello di intelligenza artificiale 5.0 di Baidu Cloud e sulle capacità tecnologiche di intelligenza artificiale di Baidu Smart Cloud. Condurranno cooperazione approfondita attorno al modello linguistico di grandi dimensioni e agli scenari di elettrodomestici intelligenti, promuovendo congiuntamente l'innovazione e l'aggiornamento industriale della nuova generazione di piccoli elettrodomestici intelligenti. A livello di prodotto, entrambe le parti si concentreranno sull'aggiornamento delle capacità di intelligenza artificiale attorno alle categorie principali di Bear Electric Appliance, inclusi piccoli elettrodomestici come friggitori, pentole sanitarie e cuociriso. Sulla base delle capacità del modello Winxin Yian, la nuova generazione di elettrodomestici intelligenti avrà dialogo vocale naturale, servizi intelligenti e capacità di ecologia dei contenuti. Attraverso l'interazione vocale end-to-end e il controllo vocale a bassa latenza, si realizzerà un'interazione uomo-macchina naturale. La cooperazione evidenzia come l'intelligenza artificiale non rimanga a livello concettuale ma debba entrare negli scenari di vita reale per far sentire ai consumatori i cambiamenti portati dalla tecnologia nell'uso quotidiano. Ilungadi.com ha recentemente siglato un accordo strategico con Midea, Ayer, iSense e TCL, annunciando un obiettivo di vendita di 180 miliardi di yuan. Aziende come GRI hanno completato una nuova partnership con Ilungadi nel 2024, lanciando prodotti innovativi e intelligenti che sfruttano analisi di dati massivi e logistica intelligente.

Mentre l'intelligenza artificiale guadagna terreno nel sistema sanitario cinese, esperti affermano che la sua espansione segue un modello definito dalle realtà cliniche quanto dalle capacità tecnologiche. Dall'accademia all'industria, cresce il consenso secondo cui l'intelligenza artificiale sanitaria possiede un tangibile potenziale nel migliorare l'efficienza, estendere l'accesso e spostare l'assistenza verso un intervento precoce. Tuttavia, dove e come questi sistemi vengono dispiegati rimane altamente selettivo. L'intelligenza artificiale tende ad essere adottata prima in aree dove i dati sono standardizzati, i carichi di lavoro sono pesanti e i rischi sono relativamente controllabili. Questa logica ha posizionato le specialità correlate all'imaging in prima linea. In radiologia, i sistemi di intelligenza artificiale vengono sempre più utilizzati per assistere nell'interpretazione di tomografie computerizzate e risonanze magnetiche, compiti che sono ripetitivi, ad alta frequenza e governati da flussi di lavoro standardizzati. La patologia digitale è un'altra area in rapida crescita, che supporta lo sviluppo di centri di patologia regionali e reti diagnostiche basate su cloud. L'adozione rimane

concentrata negli ospedali di primo livello. Nella maggior parte dei casi, i sistemi di intelligenza artificiale vengono prima testati in grandi ospedali terziari, profondamente coinvolti nel loro sviluppo e validazione. Solo dopo si espandono gradualmente verso reti sanitarie regionali. L'adozione diretta a livello di assistenza primaria rimane ancora limitata. Una ragione strutturale è che la pratica medica attuale assume ancora che i medici siano capaci di valutare e, quando necessario, correggere gli output generati dall'intelligenza artificiale. In contesti di livello inferiore, dove la formazione tecnica e le risorse potrebbero essere più limitate, questa condizione non sempre si verifica. Uno studio pluriennale ha tracciato sistemi di intelligenza artificiale assistita nell'analisi di tomografie polmonari in due ospedali di Pechino, osservando modelli notevolmente diversi tra medici junior e senior. I medici meno esperti erano più inclini a fare affidamento sui suggerimenti dell'intelligenza artificiale, talvolta conducendo a aumenti a breve termine dei falsi positivi e a tempi di refertazione più lunghi. I medici senior, al contrario, hanno mostrato performance più stabili, con miglioramenti graduali che emergono nel tempo man mano che i flussi di lavoro si adattavano.

Partenariati commerciali tra Cina e Australia offrono un'opportunità di rilievo tra le principali disruzioni delle catene di approvvigionamento globali. A un recente evento industriale di settore a Sydney, leader commerciali hanno indicato l'espansione della collaborazione come mezzo per navigare l'incertezza crescente. La designazione dell'Australia come paese d'onore all'Expo internazionale di catene di approvvigionamento della Cina, che si terrà a Pechino a giugno, si prevede fornirà una piattaforma importante per approfondire i legami industriali e delle catene di approvvigionamento. L'impulso è particolarmente visibile nell'energia rinnovabile, con aziende australiane pronte all'esportazione che cercano un coinvolgimento più stretto nell'ecosistema energetico in rapida crescita della Cina. Lo Smart Energy Council, in partenariato con l'Australian Trade and Investment Commission, guiderà una delegazione di aziende all'esposizione. I rappresentanti della delegazione australiana hanno sottolineato l'importanza di quella che viene descritta come un partnership duratura tra i due paesi. L'Australia utilizza importanti quantità di materiali e investimenti cinesi, che si tratti di pannelli solari, batterie o veicoli elettrici, con la Cina che riveste un ruolo centrale nel guidare la transizione energetica rinnovabile globale. L'Expo promuove la collaborazione attraverso industria, accademia, ricerca e applicazione, incoraggiando l'interazione tra imprese cinesi e internazionali al fine di rafforzare i partenariati industriali e delle catene di approvvigionamento globali. La rappresentanza della Cina presso l'Ufficio di Promozione del Commercio Internazionale ha indicato che la conferma dell'Australia come paese d'onore rispecchia la sua ferma fiducia nell'approfondimento della cooperazione industriale e delle catene di approvvigionamento e inietta nuovo impulso nei legami economici e commerciali dei paesi. L'Industrial and Commercial Bank of China, banca strategica partner dell'Expo, supporta l'evento di Sydney con la Camera di Commercio della Cina in Australia. L'istituto mira a utilizzare la sua estesa rete globale e la profonda presenza in Cina per aiutare le imprese australiane a connettersi con i partner giusti, esplorare nuove opportunità e conseguire risultati commerciali tangibili.

L'International Financial Center di Astana, una zona economica speciale nella capitale kazaka, sta conducendo discussioni con le borse valori di Hong Kong e Shanghai sulla creazione di schemi di collegamento azionario, con ogni probabilità iniziando con fondi scambiati in borsa, per ampliare l'accesso degli investitori ai reciproci mercati. Secondo il governatore dell'AIFC, gli investitori kazaki mostrano un crescente interesse nelle imprese cinesi, ispirando organizzazioni sia in Cina che in Kazakistan a replicare il successo degli schemi di negoziazione transfrontaliera già esistenti. Un collegamento di fondi scambiati tra Kazakistan e Cina comporterebbe con probabilità una denominazione nella tenge kazaka e nello yuan cinese, estendendo uno scambio di valuta da 7 miliardi di yuan e 200 miliardi di tenge concordato nel 2014 dai due paesi. Il governatore ha sottolineato che la discussione si concentra su come rendere disponibili per il commercio gli azionisti di società blue chip. La discussione potrebbe iniziare con alcuni fondi scambiati o con accordi per investimenti in singole azioni. L'AIFC si è posizionato come una porta finanziaria per gli investimenti cinesi che cercano di accedere ai mercati dell'Asia centrale ed eurasiatica nel contesto della Belt and Road Initiative in espansione della Pechino. Il centro finanziario applica il diritto consuetudinario inglese e l'arbitrato internazionale nei suoi tribunali al fine di garantire una risoluzione controversiale chiara, prevedibile ed efficiente. Ospita l'Astana International Exchange, il primo mercato azionario dell'Asia centrale a offrire piattaforme di finanziamento orientate al mercato, diversificate e localizzate al fine di attrarre capitale internazionale e società. Nel 2017, la Shanghai Stock Exchange è entrata in un accordo di cooperazione con l'AIFC e ha acquisito una partecipazione nell'EX. A giugno, la borsa di Shanghai ha siglato un altro memorandum di intesa con la zona economica al fine di consolidare il loro accordo rafforzando la cooperazione e la comunicazione. Il Kazakistan è stata la destinazione principale per i capitali cinesi tra i 140 membri dell'iniziativa di infrastrutture globale della Cina nella prima metà del 2025.

0: What have you done to me?
1: La Cina ha lanciato il suo primo progetto su larga scala per fornire energia rinnovabile direttamente ai data center, segnando un passo significativo nel bilanciamento della domanda crescente di energia e potenza di calcolo con gli obiettivi di decarbonizzazione di Pechino. L'apertura dell'impianto a Ningxia arriva mentre il governo centrale tenta di coordinare una transizione energetica complessa. Che a sua volta ha spinto verso l'alto l'uso di elettricità. Il paese sta tentando di gestire questo alla luce della sua transizione verso l'energia verde, dove l'obiettivo è raggiungere il picco delle emissioni di carbonio entro il 2030. C'è anche una spinta a spostare l'elaborazione dei dati con uso intensivo di energia verso regioni occidentali ricche di risorse, dove l'energia rinnovabile è più abbondante e i costi sono più bassi, secondo la strategia East Data, West Computing. Attualmente, 6 dei primi 10 leader della potenza di calcolo della Cina hanno stabilito operazioni nella base cloud di Zhongwei. L'elettricità verde rappresenta ora più del 90% del consumo di energia totale. Un rappresentante del Consiglio Nazionale dell'Energia della Cina ha dichiarato che il consumo di elettricità per il settore

0: 但我想和你改变世界。
1: 好啊，一起改变世界，好久不见了。

0: 一起改变世界。
1: 赞哦。
2: 谁哦？
3: I conducenti in America Latina, Africa e gran parte dell'Asia stanno abbracciando i marchi cinesi convenienti, con le

Vendite di veicoli elettrici in questi mercati schizzate del 79% a marzo rispetto a un anno fa. Per tutto il 2025, le vendite di auto elettriche in questi paesi sono balzate del 48%. Costa Rica fornisce un'illustrazione vivida di questa tendenza. I veicoli elettrici rappresentavano il 18% di tutte le vendite di auto nuove nel primo trimestre dell'anno, secondo solo all'Uruguay in America Latina e tre volte la cifra negli Stati Uniti. BYD, Geely, MG e dozzine di altri marchi cinesi hanno rapidamente conquistato il mercato costaricense, precedentemente dominato da marchi giapponesi, americani ed europei. I modelli dei costruttori automobilistici occidentali, inclusa Tesla, sono praticamente invisibili. Almeno tre modelli elettrici cinesi si vendono per meno di $20,000. Gli stessi governi in Costa Rica, Etiopia, Uruguay e molti altri paesi stanno promuovendo i veicoli elettrici come mezzo per diventare meno dipendenti dal petrolio importato, un drenaggio per le loro economie e le riserve di valute estere preziose. Quando un'organizzazione di associazioni di veicoli elettrici ha sondato i suoi membri nel paese centroamericano, il 70% ha affermato di essersi convertito a un veicolo elettrico a causa del risparmio, non per l'ambiente o la salute, ma per risparmiare denaro. Costa Rica ha iniziato a incoraggiare il possesso di veicoli elettrici nel 2018 esentandoli da tasse e costi. L'obiettivo era aiutare l'ambiente, in linea con le politiche di sostenibilità di Costa Rica, poiché l'ecoturismo è un'industria importante. Ora, con i prezzi del petrolio elevati, la politica sembra intelligente. Le aziende costaricense stanno anche adottando veicoli elettrici. Una catena di generi alimentari ha ridotto il costo dei servizi di consegna online dal 5 al 10% passando a furgoni elettrici. Una società di autobus privata sta sostituendo l'intera flotta di 60 autobus con modelli alimentati a batteria realizzati da King Long, un marchio cinese. I modelli elettrici costano $50,000 più degli autobus diesel dello stesso marchio, ma la società può rapidamente compensare la differenza spendendo meno in carburante e manutenzione.

e chiesto che il governo avesse il primo diritto alle attività di Spirit se la compagnia aerea alla fine fallisse. I creditori della compagnia aerea hanno proposto una controproposta che avrebbe concesso ai prestatori termini migliori in un accordo governativo, secondo persone familiari con la situazione. Ma le parti non hanno raggiunto un accordo. In una lettera di giovedì a Spirit Airlines, i creditori hanno dichiarato che non vedevano come l'azienda potesse sopravvivere e hanno esortato il consiglio di Spirit a iniziare a liquidare la sua attività. Spirit ha dichiarato che emetterebbe automaticamente rimborsi per i biglietti acquistati su carte di credito o debito e stava lavorando per riportare a casa più di 1.300 membri dell'equipaggio di volo. La compagnia aerea, che si vantava di essere un'opzione priva di fronzoli, aveva depositato il fallimento nel 2024 e 2025. La compagnia aveva speranza di emergere come una nuova operazione più piccola questa estate, ma quei piani sono crollati quando i prezzi del carburante aereo sono aumentati drammaticamente nelle ultime settimane, una conseguenza della guerra statunitense-israeliana con l'Iran.

Le frodi agli investimenti che colpiscono gli anziani sono aumentate del 17% nel primo trimestre del 2026 rispetto a un anno fa, nonostante un calo complessivo nel numero dei casi, con la polizia che avverte che i pensionati meglio istruiti con più esperienza di investimento sono più vulnerabili ai truffatori. In questo periodo, Hong Kong ha registrato 9.727 casi di frode in cui sono stati persi 1.850 milioni di dollari di Hong Kong. Le cifre hanno segnato un calo dello 0,6% nel numero di casi e un aumento del 18,6% nelle perdite rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Notevolmente, 1.264 delle vittime più recenti avevano un'età superiore ai 60 anni, un terzo in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Le perdite subite da queste vittime anziane sono aumentate del 79% anno su anno, raggiungendo 530 milioni di dollari. Le frodi agli investimenti che coinvolgono anziani sono aumentate del 17,1% a 329 casi, con le perdite che hanno saltato del 68,9% a 330 milioni di dollari. Un'indagine telefonica della polizia di 1.056 vittime anziane di frode agli investimenti del 2025 ha rilevato che coloro che avevano lavorato nel commercio, immobiliare, assicurativo o contabile hanno subito una perdita media di più di 1.200.000 dollari, il 45% superiore alla perdita media complessiva di 850.000 dollari tra tutti i rispondenti. Le vittime anziane che hanno dichiarato di avere esperienza di investimento hanno subito una perdita media di 1.500.000 dollari, mentre coloro che hanno dichiarato di non aver mai investito prima hanno perso una media di 540.000 dollari. Coloro che hanno investito tendono ad essere più fiduciosi nel loro giudizio. I truffatori mischierebbero anche gergo e piani di investimento realistici, che li renderebbero più convincenti. Al contrario, gli anziani senza esperienza di investimento tendevano ad essere più conservatori, quindi non hanno perso tanto. L'indagine ha anche rivelato come i prelievi iniziali di contanti erano utilizzati per attirare le vittime in schemi più complessi.

干杯。

0: 你先别说爱我，还先别为我心动，
1: 你出生的现在
0: 不管童话什么结果，
1: 我都忘记在轨道上的女生了。

In tutta Bangkok, gli aromi di aglio, peperoncino e carne grigliata emanano da bancarelle e carretti stradali, ma i controlli più rigidi sui venditori minacciano i mezzi di sussistenza e la cultura del cibo di strada che definisce la capitale thailandese. Popolare tra i locali e i turisti, il cibo di strada di Bangkok è una delle firme della città, dove i wok sibillanti e gli grill a carbone ardente trasformano le strade e i marciapiedi in cucine all'aperto dal mattino fino a tardi la notte. Molti venditori di strada nel paradiso culinario affrontano un futuro incerto poiché il governo di Bangkok negli ultimi anni ha cercato di sgomberare i marciapiedi, migliorare l'ordine e trasferire i venditori da carreggiata in distretti commerciali affollati a bancarelle di mercato designate. Dal 2022, il numero stimato di venditori ambulanti in città è diminuito di più del 60%, con circa 10.000 in meno ora sulle strade, secondo l'amministrazione metropolitana di Bangkok. Mentre dozzine si erano trasferite in mercati informali e centri di vendita ambulanti, molti altri avevano semplicemente chiuso a causa dei regolamenti più rigorosi o perché non erano più redditizi. Il municipio aveva principalmente preso di mira i venditori che affollano le strade principali con un traffico pedonale pesante, mentre coloro che si trovavano in strade laterali e in aree popolari tra i backpacker e altri turisti gli era concessa più flessibilità. La città sta spingendo più venditori a stabilirsi in uno dei 5 centri di vendita ambulanti aperti.

0: negli anni recenti, l'ultimo ad aprile accanto al popolare Lanfini Park di Bangkok. Con file di bancarelle di cibo e tavoli da picnic, l'hub ospita circa una dozzina di venditori che precedentemente vendevano cibo su strade vicine. Un venditore di noodle che aveva venduto agli corridori mattutini nel parco dal 2004 ha dichiarato che trasferirsi nel centro significava condizioni migliori, incluso l'accesso conveniente a acqua ed elettricità, aggiungendo che il suo business era stato aggiornato e appare più pulito. Tuttavia, per altri venditori, la prospettiva di trasferirsi da un ambiente familiare rimane una preoccupazione.
1: Se 我自己有饮料。哦。

0: 哎，我来帮你。
1: 来来来，谢谢，
0: 不会。

有些痛会成瘾，爱了才会懂。

Le crescenti crisi di suicidio giovanile a Manila, alimentate da sofferenza emotiva e trigger digitali, hanno spinto appelli per l'espansione del supporto per i filippini vulnerabili, poiché il paese profondamente religioso inizia a confrontarsi più apertamente con la salute mentale. Nel 2018, una studentessa di liceo di Manila di 16 anni ha pensato di farla finita dopo aver affrontato trauma passato, incluso abuso sessuale infantile. Ora giornalista e fondatrice di un gruppo di advocacy per la salute mentale, quella persona ha trasformato quell'esperienza in uno scopo, sostenuta dalla comprensione di una madre che è anche psicologa clinica. Circa 12,5 milioni di filippini soffrono di disturbi di salute mentale, principalmente depressione e ansia, che occasionalmente portano a pensieri suicidi. I dati dell'Ufficio di Polizia della Capitale Nazionale registravano 111 casi di suicidio tra il gennaio e il 23 marzo, rispetto a soli 33 durante lo stesso periodo l'anno precedente. Per la Fondazione UGA, un'organizzazione senza scopo di lucro che offre consulenza di crisi per filippini svantaggiati, la cifra evidenziava una società più aperta ma religiosa che affronta la salute mentale tra gli stress moderni. In precedenza, coloro che sono morti per suicidio erano negati benedizioni dalla Chiesa Cattolica e gli ospedali a volte registravano tali casi come incidenti. L'indigenza emotiva, i problemi relazionali, le difficoltà finanziarie e le perdite personali sono alcuni dei fattori dietro la crisi di salute mentale, con le condizioni più profonde tra i giovani. Queste lotte spesso passano inosservate, ma lasciano sottili segnali di avvertimento che le famiglie, i coetanei e le comunità possono rilevare quando rimangono attenti. L'helpline online di UGA ha anche registrato un aumento nei messaggi di persone che cercano aiuto con lo stress, le pressioni finanziarie e i problemi interpersonali o familiari. Gli esperti hanno affermato che notizie sulla morte di una celebrità online e il cyberbullaggio dilagante potrebbero anche svolgere un ruolo importante nell'escalation dei pensieri suicidi. Una piattaforma di intelligenza artificiale come ChatGPT può essere violata con l'inquadratura giusta delle domande e può finire per fornire informazioni su come togliersi la vita, sebbene i clienti si affidino a ChatGPT perché non possono trovare una persona con cui parlare.

Le società di fintech di Singapore stanno sempre più utilizzando Hong Kong come il loro primo importante mercato di espansione oltremare, scommettendo che il grande pool di risparmi inattivi della città, la base di ricchezza profonda e il ruolo come hub finanziario regionale supporteranno il ridimensionamento delle loro piattaforme di investimento al dettaglio. L'ultimo nuovo arrivato, Chocolate Finance, ha lanciato a Hong Kong il mese scorso con un prodotto che colpisce il contante inattivo degli investitori al dettaglio. Offre rendimenti annualizzati del 3,8% sul primo 100.000 dollari di Hong Kong senza saldo minimo, nessun periodo di blocco e accumulazione di interessi giornalieri. L'amministratore delegato ha affermato che l'azienda ha scelto Hong Kong come suo primo mercato estero a causa della quantità di risparmi inattivi nel sistema bancario. Ha stimato che circa 4 trilioni di dollari di Hong Kong stavano sedendo sui conti bancari locali, con 1 trilione in conti correnti e 3 trilioni in depositi di risparmio. Oltre i depositi, Hong Kong's role come hub di gestione della ricchezza l'ha resa una scelta naturale al di fuori di Singapore, dove l'azienda ha costruito e testato il suo prodotto. Sife & Dose, con sede a Singapore, hanno seguito percorsi simili a Chocolate, sviluppando la loro tecnologia principale e il quadro di investimento a casa prima di utilizzare Hong Kong come primo importante mercato estero. Sife, che ha operato a Hong Kong dal 2022, ha detto che la domanda aveva accelerato quest'anno poiché l'attività era rimbalzata dal periodo di Covid. Gli asset under management di Hong Kong della società sono cresciuti di 6 volte anno su anno nel 2025. Endos ha anche scalato rapidamente nella città dal lancio dei servizi nel 2022, con i suoi asset under management di Hong Kong che salgono di 3 volte anno su anno nel 2025, mentre il numero dei clienti era raddoppiato. L'azienda prende di mira quello che descrive come un divario nei servizi per i single ad alto patrimonio netto di livello medio e i piccoli uffici di famiglia, che sono spesso trascurati dalle banche private. La prossimità di Hong Kong alla Cina continentale è un vantaggio strutturale per le aziende di fintech di Singapore, consentendo loro di combinare competenze finanziarie con ecosistemi di tecnologia esterna.

Il lancio del modello più recente di intelligenza artificiale da DeepSeek potrebbe possibilmente innescare una rivalutazione ampia delle azioni attraverso la catena industriale dai produttori di chip ai sviluppatori di modelli linguistici di grandi dimensioni, hanno dichiarato gli analisti, con il progresso previsto guidare la domanda di potenza di calcolo e maggiore adozione commerciale. Lo svelamento della serie V4 ha segnato un'altra pietra miliare per la startup con sede a Hangzhou, che ha descritto il modello come la piattaforma open source più potente capace di sfidare rivali americani come OpenAI e Anthropic. I produttori di chip intelligenza artificiale come Cambricon Technologies e Moore Threads Technology dovrebbero beneficiare, con il progresso che spinge la domanda di chip ad alte prestazioni prodotti sulla terraferma. Il lancio potrebbe anche ridurre i costi dell'integrazione dell'intelligenza artificiale nella vita quotidiana e ampliare l'uso commerciale, potenzialmente a beneficio di aziende intelligenza artificiale come Minimax e Knowledge Atlas Technology. Il modello V4 ha abbassato la soglia per usare modelli intelligenza artificiale ad alte prestazioni e offrirà capacità intelligenza artificiale più convenienti alle piccole e medie imprese o anche agli individui. Il modello è anche altamente compatibile con i chip domestici, e questo accelererà la commercializzazione della potenza di calcolo dell'intelligenza artificiale in Cina. I beneficiari potenziali includevano produttori di chip da Eagon Information Technology e MetaX Integrated Circuits ai gestori fab come Huaong Semiconductor e Semiconductor Manufacturing International Corporation. Il mercato dei chip di intelligenza artificiale domestica potrebbe salire a 1,34 trilioni di yuan nel 2029 da 142,5 miliardi di yuan nel 2024, per un tasso di crescita composto annuale del 54%. Lo Star Market 50 Index dei più grandi titoli tecnologici a Shanghai, dove Cambricon e SMIC sono quotati, è balzato del 25% ad aprile. Cambricon è salito a un record giovedì. Il lancio di DeepSeek ha coinciso con un rally rinnovato nei titoli tecnologici statunitensi, con l'indice Nasdaq 100 che recuperava tutte le perdite dello shock petrolifero per raggiungere un record il mese scorso. Cheers.

Ant Bank, il braccio del sistema bancario digitale di Ant Group, ha lanciato servizi di trading azionario all'interno della sua applicazione mobile Alipay HK, segnando un'ulteriore spinta nel mercato dei servizi di brokeraggio al dettaglio di Hong Kong mentre i giocatori fintech si contendono per catturare una nuova generazione di investitori. Il servizio ha permesso ai utenti di scambiare azioni di Hong Kong e statunitensi e fondi scambiati in borsa, così come prodotti strutturati inclusi warrant e contratti callable, attraverso la sezione gestione ricchezza dell'app, secondo i suoi materiali promozionali. Integrando il trading con funzioni esistenti come pagamenti, risparmi e investimenti in fondi, l'app mirava a offrire servizi, all-in-one, per le finanze personali. L'offerta presentava zero commissioni trading per azioni di Hong Kong, nessun costo di custodia e accesso libero ai dati di mercato in tempo reale. L'azienda ha

anche vantato l'allocazione senza soluzione di continuità dei fondi tra consumo, risparmio e investimento, nonché apertura account semplificata, sfruttando la base di utenti già esistente di Alipay HK. La mossa arriva settimane dopo che Ant Group ha rafforzato la sua impronta nell'industria dei servizi di brokeraggio della città attraverso l'acquisizione di una partecipazione di controllo in Bright Smart Securities, sottolineando uno spostamento più ampio nel panorama degli investimenti al dettaglio di Hong Kong, dove le aziende di titoli tradizionali affrontano una crescente concorrenza dalle piattaforme fintech che raggruppano il trading con i servizi finanziari quotidiani. Alla fine di marzo, la holding di gestione ricchezza di Ant ha completato l'acquisizione di una partecipazione del 50,55% nel broker quotato a Hong Kong per 2,81 miliardi di dollari di Hong Kong, evidenziando la sua ambizione di espandersi oltre i pagamenti e il sistema bancario digitale in servizi di investimento a titolo intero. Ant Group gestisce il sistema di pagamento Alipay utilizzato dal gruppo Alibaba.

0: 里到处都会是你的照片。
1: 小孩在孤岛没船只摆渡，
2: 你生活在光亮里，你就觉得全世界都是光亮的。

拒绝悲伤，只管去难过，去愤怒好了。忍不住眼泪，那就尽情地哭吧。

Nel 2025, le esportazioni della nazione di telecomunicazioni, computer e servizi informatici hanno raggiunto 808 miliardi di yuan, segnando un robusto aumento anno su anno del 13%. La Cina sta compiendo un'ascesa nell'industria come esportatore emergente di tecnologia manifatturiera. Avendo conquistato il mondo dei beni fisici, la Cina sta ora salendo rapidamente nella catena industriale. Guangzhou, la società con sede nella provincia del Guangdong Irotech è tra il numero crescente di società cinesi che esporta la sua visione informatica industriale e la tecnologia dell'intelligenza artificiale. Ha assicurato il suo primo cliente straniero, il produttore tedesco di macchinari per calcestruzzo, nel 2017 e da allora ha lavorato con migliaia di aziende oltremare. La società ha sviluppato una piattaforma di manutenzione che può gestire da remoto le apparecchiature in calcestruzzo e prevedere futuri guasti utilizzando l'intelligenza artificiale. Di conseguenza, ha aiutato l'azienda tedesca a ridurre i costi di viaggio per il servizio post vendita del 25%. Fondata nel 2016 e sostenuta dal leader dei macchinari pesanti della Cina Sany Group, Irotech ha trasferito la sua sede da Changsha alla capitale della provincia centrale di Henan a Guangzhou 2 anni dopo. L'azienda ha affermato in una risposta scritta al giornale che il suo sviluppo ha beneficiato del supporto sistematico della base manifatturiera della provincia del Guangdong. Il Guangdong è a lungo stata l'hub manifatturiero della Cina, dove i ricavi delle principali imprese industriali hanno superato tutte le altre province cinesi durante gli anni. La società ha visto un aumento significativo nei ordini esteri nel 2023, che hanno rappresentato più della metà del valore del contratto totale dell'azienda. Senza offrire una suddivisione aggiornata degli ordini internazionali, la società ha dichiarato al giornale che ora copre più di 100 mercati principalmente nell'Asia-Pacifico, Europa, Nord America e Medio Oriente. Il produttore tedesco di pompe e valvole ha una filiale in Cina, che sviluppa tecnologia manifatturiera alimentata da intelligenza artificiale, che ora sta per essere reesportata in Germania. La filiale cinese ha sviluppato un sistema di test per il guasto della macchina, che ha completato la certificazione dello standard dell'Unione Europea.

0: 怎么办？
1: La catena di fornitura di smartphone e elettronica della Cina sta adattando la sua expertise per supportare l'industria nascente ma in rapida crescita della robotica umanoide del paese, poiché i fornitori di componenti cercano una nuova crescita oltre un mercato mobile rallentato.Il settore ha ricevuto uno sguardo di quel crossover dopo che il robot umanoide Honor D1, un nuovo arrivato oscuro dalla casa manifatturiera di smartphone, ha vinto la recente mezza maratona di robot di Pechino, battendo nomi cinesi di robotica affermati. Honor è entrata nel settore della robotica umanoide solo lo scorso anno. Il suo robot ha battuto il record mondiale umano di più di 6 minuti.Dopo la gara, un ingegnere ha dichiarato a un media cinese che una ragione per la vittoria era il trasferimento della tecnologia di raffreddamento dello... Una società di componenti con sede a Shenzhen ha consegnato 690.000 unità di parti di precisione ai clienti di robot umanoidi nel 2025, generando 100 milioni di yuan in vendite. Un fornitore di Apple ha presumibilmente assicurato un ordine da una delle principali società di robotica umanoide cinese per fornire componenti strutturali per più di 10.000 robot. Il segmento della robotica umanoide ha rappresentato meno dell'1% dei ricavi totali della società nel 2025, quando quasi 2/3 delle vendite provenivano dall'elettronica di consumo.

0: 谢谢大家，我们是美秀集团。
1: Angland Properties ha svelato il suo sviluppo di punta Hangzhou con un mix di lusso notevolmente più leggero, segnalando un passaggio verso il retail focalizzato su stile di vita ed esperienza mentre i gusti dei consumatori si evolvono sulla terraferma. Westlake 66, nel distretto del centro affari di Wulen Hangzhou, si estende su circa 390.000 metri quadrati e comprende un centro commerciale di 105.109 metri quadrati, 5 torri di uffici primari e un hotel Mandarin Oriental con 193 camere previsto per l'apertura nel 2027. A differenza dei centri commerciali tradizionalmente incentrati sul lusso di Anglang in città come Shanghai, il progetto Hangzhou si orienta più verso il lusso accessibile e il retail di stile di vita. Gli operatori di cibo e bevande rappresentano circa il 30% dei contratti di locazione, mentre circa un terzo degli inquilini è nuovo nel mercato di Hangzhou, intensivi di capitale del gruppo, rappresentando approssimativamente la metà dei suoi prestiti totali. La sua apertura segna l'inizio dei contributi di reddito di locazione, con un impatto sui guadagni più pieno previsto dal 2027. Il lancio arriva poiché Angela

Le aziende di tecnologia stanno gravitando sempre più verso lo spazio di uffici premium nei distretti commerciali principali di Shenzhen, offrendo un grado di supporto al mercato degli uffici della città, hanno dichiarato gli analisti, ma le vacanze dovrebbero restare elevate nel breve termine poiché un'ondata di nuova offerta continua a superare la domanda. Il settore tecnologico della città, che spazia dall'intelligenza artificiale, all'elettronica di consumo e alla robotica, è rimasto un driver chiave dell'attività di locazione, in particolare nei submercati occidentali come Nanshan e Baoan. Questa concentrazione di domanda dovrebbe fornire un supporto a breve termine, anche se la domanda tecnica è in crescita, rimane insufficiente per riequilibrare il mercato a breve termine, poiché gli occupanti correlati alla tecnologia rappresentavano meno del 30% della domanda di locazione totale. Questo limita la loro capacità di compensare pressioni più ampie. L'offerta rimane il fattore dominante che forma le condizioni di mercato. Circa 2,26 milioni di metri quadrati di nuovo spazio per uffici dovrebbero essere completati quest'anno, sollevando le scorte totali di circa il 18% e prolungando l'attuale ciclo di offerta. Di conseguenza, i livelli di vacanza probabilmente rimarranno alti, con gli affitti che affrontano una pressione al ribasso continuata nei prossimi anni. Nel primo trimestre, diverse principali aziende tecnologiche hanno firmato contratti di locazione per un totale di circa 25.000 metri quadrati, inclusi ampliamenti e grandi nuove locazioni. Le società di robotica sono state particolarmente attive, occupando approssimativamente 20.000 metri quadrati di spazio industriale. Entro la fine del trimestre, i tassi di vacanza per gli uffici di grado A erano scesi a 25,9%, un calo di 0,5 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. L'outlook più ampio rimane impegnativo. Il tasso di vacanza degli uffici in tutta la Cina continentale e Hong Kong probabilmente rimarrà elevato quest'anno. La vacanza degli uffici probabilmente rimane elevata data l'assorbimento netto debole e la nuova offerta in molti mercati, il che farà pressione sugli affitti di grado A nelle principali città di primo livello. I proprietari stanno anche esplorando usi alternativi per lo spazio eccedente. Più di 260.000 metri quadrati di stock di uffici di grado A a Shenzhen erano stati identificati per la conversione in hotel, strutture di benessere e servizi sanitari, poiché i proprietari cercavano nuovi modi per assorbire l'inventario in eccesso.

0: 像旋律那样，
1: 习惯一下新的生活好不好，
0: 让它落下，让它落下，
2: 有你在
3: 真的让人放心。

0: 还有一种病，关于朋友的记忆通通都会不见的。
1: 其实你想要有朋友吧，我做你朋友直到你记住我们为止。

0: 秀准备好了吗？
1: 耶、yeah, 准备好了。
0: 准备好了吗？来了，我数到四的时候，全部的朋友们跟着秀一起咯。

0: 准备好吗，少恩？
1: 好。
0: OK，Let's、okay. go。One, two, three, four.

0: 就准备好了吗？
1: 也、yeah, 准备好了。
0: 准备好了吗？来了，我数到四的时候，全部的朋友们跟着秀一起哦。